jump. Tadi kita dugu

0: check. One, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: L'amore è un astro.
1: Era Made in Italy.
2: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
3: Radio Dance Floor.
4: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Stai ascoltando?
6: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
7: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri?
10: Chiamami.
11: Non fare niente di stupido.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
7: Scordatelo. Ho chiuso.
10: Apri la cassaforte. Apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
13: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Am I interrupting something?
16: Non-stop music is on its way.
17: The sound of the 90s.
18: Identify yourself.
17: Radio Dance Floor.
19: Bye.

0: degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Dance Floor. Back to the 90s. DJ, turn it up. Radio Dance Floor.
3: Su Radio Dance Floor c'è.

0: 2000.
1: Welcome to the new millennium.
2: Showtime, folks.

0: Floor.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Dance floor.
3: The sound of the 90s. Radio Dance Floor.

0: the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto, ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio Dance Floor.
4: Dance Floor.
5: You know what time it is?
6: Sono le 6 e 4 minuti.
4: Dance Floor.
7: Master Check. Check. 90.
8: Master Check 90.
7: The Chef.
8: Checo Corvasse.
7: In Council.
8: Daniel's Jack.
9: Welcome everybody on the dance floor live on radio.
10: La Madonna.
9: Cominciamo subito il nostro appuntamentone dedicato alla musica 90. Non sono solo in questa avventura fantastica, sono circondato da dementi, ma soprattutto di fronte ce n'è uno che li rappresenta tutti ed è anche coperto sul volto, perché la demenza non ha un volto, ha un nome. Dennis Jack. Cominciamo subito con il nostro appuntamentone Welcome Everybody con Karen Ramirez, che non è la sorella di Ramirez, quella di terapia, no, è quella che faceva le robe fighe. E ogni volta che vedo Ramirez mi viene, cazzo, mi parte l'embolo, voglio spaccare lo studio. E invece no, Karen, la Karen mi faceva le molto fighe, molto raffinate, come questa qua dal 98, Looking for Love.

ascoltato in questo Masterchef 90 un pezzo del 95 tratto dal suo album Bobby. Originariamente era un R&B e basta e non aveva avuto un grande successo. Poi è stato remixato, così come succedeva insomma in qualche caso in questo periodo, cioè la roba partita acid, funky, minchie, vabbè, diventava poi dopo molto più bella con i remix, come è successo in questo caso. Infatti poi è remixato da K-Class, è diventato una hit house, quindi brava Bobby Brown. Ma andiamo

0: cantato lui, no?
1: Immagina la cantasse lui.
0: E che ha fatto sì che questo pezzo lo cantasse la bellissima Sophia Lesbeck.
1: Brava, bella, buona, inglese, bella, raffinata, bella. Scritta da Boris Dragos, quindi una roba veramente una sorta di orgia musicale house.
0: Pezzo che ha preso una forma internazionale nonostante il produttore, dicevo, è italianissimo. Quindi il suo nome completo, Cristiano Spiller, mi è diventato Spiller e basta in questa Groove Jet del 2000. Poi dopo ne ha fatto un'altra, poi dopo...
1: Ciao, saluti! Ciao, vado alle Dolomiti, mi faccio lo yogurt al vipiteno e basta!
2: Momento di creatività.
0: Esatto, esatto. Grande momento di creatività. Ma a questo punto la creatività continua senza sosta alcuna. Arrivano i New York and Soul Theater in India con Runaway nella Aman Van Elden The Funk Phenomena. No, Van Elden e basta. Mix dal 97.

0: Questo è Masterchef 90 con Dance Jack, la parte mix attiva, i suoni che saltano, da così. Strike on You Sure Do, che è tradotto in pugliese. Voglia, ma sei sicuro?
1: Ma sei sicuro che si chiama? Are you sure that the name is exactly?
2: Abbastanza.
1: Abbastanza.
0: Quello che è l'appuntamento che vi aspetta in radio, ma non soltanto, ma anche sulla nostra
1: official page on Facebook, live. No, non è live, allora mandiamo tutte le settimane. Solitamente al venerdì pomeriggio beccate la nuova, il nuovo appuntamento, e poi in ogni caso soprattutto beccate anche i video mixati da Daniel Jack, tutte le info sui vari artisti dei 90, info sulla nostra tournée, su quello che facciamo anche in giro, sui locali che frequenteremo in tutta Italia, dove saremo ospiti, dove andremo a intrufolarci invece, tanto per mangiare a sbafo. No, comunque a parte scherzi, un po' di info sul nostro booking. Va bene? Perché mi è venuta la voce un po'...
2: Lo so.
1: Va bene?
0: Se un giorno lui dovesse accorgersi di questa cosa...
2: Ma chi?
1: Non lo so.
2: Va bene, dai.
0: Va bene. Ne ascoltiamo tre senza alcuna interruzione. Ascolteremo Robin S con Love for Love del 93, Jakarta con American Dream dal 2000, ma subito Blackwood con My Love for You.

0: con American Dream dal 2000. Adesso è partito uno shuttle di sputazzata sullo schermo, vabbè. Jacquard, mi è partito un Armstrong dal... mi ha impiantato una bandiera americana sul monitor proprio, vabbè. Andiamo dove? In promo pausa, torniamo fra non molto e sarà ancora Masterchef 90.
1: Masterchef 90. We'll be back.
2: Back to the 90s.
1: Dance floor.
3: Check it out, Jeffrey J. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Dance Floor.
1: The sound of the 90s.
4: Dance floor.
5: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e il lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it Master Jack 90.

0: Duomo con Stefano Secchi, che però Secchi di nome di fatto
1: era il Piero Fassino della danza di 90. Ciao, oh, un po' di prosciutto. Ciao Stefano,
2: parla come Spiller.
1: era tutto un gruppo. Anche Spiller era un po' smilzo.
0: Era Stefano Secchi featuring Orlando Johnson.
1: Orlando Johnson, che chiamo l'immagine Orlando. Stefano, vieni qua, vieni, vieni, mettiti un po' che ti do io il Johnson & Johnson. Vieni qua che ti do io lo shampoo. Vieni, vabbè. Il pezzo tra l'altro si chiamava I Say
3: Yeah.
1: Ah. Dal 90 tra l'altro, quindi c'è tutto l'incastro, capito? È del 90 il pezzo.
0: Va bene, ma adesso arrivano i 49ers con Touch Me. Gruppo italiano 49ers che in questa traccia ha campionato Rita Franklin con Rock Aloft.

coppie che Devin Stuntman, prima di fare il featuring con i Real to Real, insomma, prima di cantare, è stato un attore, uno stuntman, perché altrimenti non si chiamerebbe The Bad Stuntman, uno stuntman incazzato, ma soprattutto anche un bodyguard. Ma è vero? Potrebbe anche essere una mega minchiata, ma del resto, chi è che ha scritto sta cosa? Aspetta, un nome a caso, Dennis, cognome Jack, quindi colpa tua. Ma adesso arriva Gala con Everyone Has Inside, la storia di una ragazza che è all'ingresso di una discoteca e il bodyguard non la fa entrare perché non è in lista. E abbiamo immaginato che il bodyguard potesse essere The Bad Stuntman, quindi questo qua è tecnicamente il dialogo fra Gala e Mad Stuntman, secondo MasterChef 90, secondo Dennis Jack. Manda, io vado via, ciao, cioè me ne va, fai la seconda parte da solo.

Morgan, la Molel Remix dal 2001, quindi un salto nei primi del 2000, e adesso arriva La Bush dal 95, un pezzo di quelli proprio epopeici, epopopopopeici. La Bush con Be My Lover dal 95, traccia dalla quale sono stati realizzati due video, una versione europea in cui la cantante Melanie Thornton, quando me la sei tontonata, Melanie, vestita di nero mentre guida una macchina, e poi ce n'è un'altra di versione, quella americana, filmata in studio dove semplicemente balla, canta e ciula, magari fosse Melanie. Poi l'ho vista anche in un festival, mi è rimasta proprio milf.

0: Brother, non confondersi con The Night Train, che dice All Abroad, ma il titolo è The Night Train, perché io so tutto, io. Ava e Stone. Ava come lava e Stone come Stone. Hanno partecipato alla manifestazione Un disco per l'estate del 94. Ma secondo te la gente ricorda che c'era anche Il disco per l'estate?
1: Vabbè.
0: Tipo anche Azzurro. Tolto il Festival Bar, il Cantagiro, secondo me tutto il resto era noia. Ma adesso arriva Diddle Science in Mastercheck 90 con We Are Going Down dal 93. Down.
2: Questo è il disco. Te lo ricordi?

0: Sash con
1: Ecuador.
0: E la Sash con
1: Ecuador.
0: Sembri un tacchino castrato. Metti la maschera che metti. Che poi anche lì, chi è quel pirla che fa vedere il video che dice soltanto Ecuador? Aveva preso un contadino che era lì a piantare le piantagioni di cocaina, ha detto fai la roba, canta, va, poi ti droghi di nuovo. Sash con Ecuador dal 96 chiude questo MasterChef 90. Grazie a tutti, è stato bello stare con voi anche questa volta. L'appuntamento è per la prossima volta e quindi questa volta finisce qua. Se volete saperne di più circa il nostro booking, scrivete sulla mia mail checocorvasce77@gmail.com per info sul booking, per sapere quali sono le discoteche dove andremo, dove stiamo facendo i nostri live, ma soprattutto anche per prendere info se volete sui nostri live. Quindi se volete insomma farne uno con noi, ben volentieri, poi costiamo poco.
2: Prendi la cornetta
3: MasterChef 90.
0: Aspetta. Che svendita che ho fatto, vabbè. Checocorvasce77@gmail.com per le info booking, official page MasterChef 90, Daniel Jack, per i video mixati guardate anche soprattutto la sua pagina. E quindi grazie, l'appuntamento è per la prossima, state con noi. Ciao a tutti da Checco e da Daniel Jack, ciao a tutti.
4: MasterChef 90.
5: We'll be back next week.
6: Dance floor.
7: You know what time it is?
8: Sono le 7:02.
6: Dance floor.
9: Welcome. Anni 2000. Welcome.

0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Dance floor. Turn on that radio station. The sound of the
3: 90s. Radio Dance Floor. Luce Verde Italia.
4: Bentrovati. Sulla 9 Milano-Chiasso chiusa la dogana merci per chi proviene da Como ed è diretto in Svizzera per la festività della Pentecoste. Code a tratti sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia tra Monza e Cormano in direzione Torino. In Liguria 4 km di coda sulla 12 Genova-Rosignano tra Brugnato e Sarzana per un veicolo che ha preso fuoco in direzione sud. Veicolo in fiamme anche sulla 14 Adriatica che sta causando un chilometro di coda tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona. Un mezzo fermo in panne, rallenta il traffico sulla 1 Bologna-Firenze tra il bivio per la variante di Valico e Badia in direzione Firenze. Sul tratto Roma-Napoli di questa autostrada code a tratti tra Colleferro e il bivio per la diramazione di Roma Sud a causa del traffico intenso sulla carreggiata nord. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI. Radio Dance Floor. The sound of the 90s.

0: Floor. Book Parade. Light di carta. Book Parade. Consigli per lettori accaniti e occasionali.
1: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto Luciana Littizzetto con il suo primo romanzo, Il tempo della la la. Ogni settimana tra caffè con acqua calda a parte e confidenze, tre amiche si raccontano in un baretto di fiducia. Seconda posizione per Karin B con Tears on My Pen Drive. Al primo posto invece Manuel Carrer con Cold Cuts. Ci sono stati nell'infanzia momenti di memorabile beatitudine, quelli in cui in occasione dei viaggi del padre a lui e alle due sorelle minori era concesso di trasferirsi nella camera dei genitori. Marina, che era la più piccola, dormiva nel lettone, Natalie e io portavamo i nostri materassi, semplicemente mettevamo dei cuscini intorno al letto. A questo rito mia madre aveva dato un nome, fare Cold Cuts. Ci piaceva da morire fare Cold Cuts. I tre fratelli, ormai più che adulti, ripeteranno quel rito nella camera di un hospice, raccogliendosi attorno alla madre per trascorrere con lei l'ultima notte della sua vita. E ora passiamo agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto c'è Walter Veltroni con Buon Vino, il circo insanguinato. Roma nel pieno delle feste natalizie, al parco dei Daini, nel territorio di competenza del commissariato di Villa Borghese, si è installato il tendone di un circo. Invitato alla prima, il commissario Buonvino conosce i componenti della carovana e percepisce strane tensioni. Durante il numero dei trapezisti, la giovane figlia del direttore di scena, Manuelita, mentre effettua una acrobazia particolarmente complessa e rischiosa, cade sbattendo contro l'unica parte dura della rete di protezione. I soccorsi sono inutili, la ragazza è morta sul colpo. Alla seconda posizione Maurizio De Giovanni con L'orologiaio di Brest, l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. E al primo posto Il tempo dell'orologiaio, il secondo libro di questa serie. Un conto alla rovescia che non lascia scampo, il libro che chiude la saga dell'orologiaio di Brest, Carlo Malvasi.

0: Andrea scopre che quel padre non solo è vivo, ma è un assassino. Vera invece è una giornalista ossessionata dalla morte del padre che non ha mai conosciuto, ucciso nel 1984 in un attentato. E ora il consiglio della settimana, che è proprio Col Coz di Emmanuel Carrère, che ho avuto il piacere di incontrare dopo una lunghissima fila al Salone del Libro di Torino, che si è appena concluso. È stata veramente una conferenza molto molto interessante, un autore da scoprire sicuramente. Questo libro racconta la storia della sua famiglia, ma anche fa luce su una pagina della storia d'Europa e sulla Russia di oggi. E anche per questa settimana è tutto, vi ricordo il mio blog ilibridimag.it, buona lettura.
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Radio Dance Floor, back to the 90s.
3: Hi, this is Jennifer Lopez.
4: Hey yo, this is Eminem.
5: Ciao, siamo Take That.
6: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: the best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Pure music, no commercials. The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
3: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Angels. The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
3: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Dance Floor.
5: Back to the 90s.
6: La radio ufficiale degli anni 90.
7: Luce Verde Italia.
8: Bentrovati. Sulla 9 Milano-Chiasso chiusa la dogana merci per chi proviene da Como ed è diretto in Svizzera per la festività della Pentecoste. Code a tratti sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia tra Monza e Cormano in direzione Torino. In Liguria 4 km di coda sulla 12 Genova-Rosignano tra Brugnato e Sarzana per un veicolo che ha preso fuoco in direzione sud. Veicolo in fiamme anche sulla 14 Adriatica che sta causando un chilometro di coda tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona. Un mezzo fermo in panne, rallenta il traffico sulla 1 Bologna-Firenze tra il bivio per la variante di Valico e Badia in direzione Firenze. Sul tratto Roma-Napoli di questa autostrada code a tratti tra Colleferro e il bivio per la diramazione di Roma Sud a causa del traffico intenso sulla carreggiata nord. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI.
9: Dance Floor. Turn on that radio on the station.
10: The sound of the 90s.

0: expecting something.
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
3: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
4: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
5: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Back to the 90s.
7: Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.
8: Tempo.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
6: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Give me a fat man! Radio Dance Floor.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. A causa di un incidente ci sono code sulla A22 del Brennero tra Rovereto Nord e Rovereto Sud verso Modena, proseguendo nella stessa direzione incolonnamenti per traffico tra Carpi ed il Bivio per la 1. Sempre per incidente, code per 2 km sulla 8 dei Laghi tra Lainate ed il Bivio per la Milano Chiasso verso Varese. Per un altro incidente, code per circa 5 km sulla A4 Milano Venezia tra Montebello e Soave verso Milano. Ancora in A4, code anche nel tratto milanese, sempre per incidente, tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia. Per il traffico intenso, code a tratti sulla Milano-Bologna tra Sasso Marconi e Pian del Voglio verso Firenze. Fino alle 17 vi ricordo che resterà chiusa la 1 panoramica tra il Bivio per la direttissima e Rioveggio verso Bologna. Il collegamento tra Firenze e Bologna è comunque garantito attraverso la direttissima. Sul tratto marchigiano della A14 per lavori abbiamo code di 1 km tra Grottammare e Pedaso nelle due direzioni. Ancora sulla A14, ma nel tratto pugliese, attenzione per un incendio tra San Severo e Foggia. Ci spostiamo infine in Sicilia, dove fino alle 17, per lavori di ripristino a seguito di un incidente, resterà chiusa la A29 Palermo-Mazara del Vallo tra Santa Ninfa e Salemi in direzione di Palermo. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Floor.
0: La radio ufficiale degli anni 90.
3: 1997.

And now we come back to the city.

0: Radio Dance Club.
1: Back to the 90s.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati, traffico bloccato con 3 km di coda sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Carnia e Pontebba in direzione Tarvisio a causa di un incidente avvenuto al chilometro 83.500 e che coinvolge 8 autovetture. Chiusa la 14 Adriatica per un incendio in Puglia tra Poggio Imperiale e San Severo nelle due direzioni, prudenza per il fumo che riduce la visibilità. Fino alle 17 chiusa la 1 Panoramica tra il bivio per la direttissima e Rioveggio verso Bologna. Il collegamento tra Firenze e Bologna è comunque garantito attraverso la 1 direttissima. Ci spostiamo in Sicilia, dove fino alle 17 per lavori di ripristino a seguito di un incidente resterà chiusa la 29 Palermo-Mazzara del Vallo tra Santa Ninfa e Salemi in direzione Palermo. Vediamo ora le altre notizie di traffico. 2 km di coda sulla 22 del Brennero tra Bolzano Sud e Degnaura per un veicolo che ha preso fuoco in direzione Modena. Code sulla 4 Venezia-Trieste per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la 23 Palmanova-Talvisio verso Trieste. 1 km di coda sulla 1 Milano-Bologna per un incidente tra Terre di Canossa e Parma verso Milano. Sulla 14 si registra 1 km di coda tra Grottammare e Pedaso sia in direzione Ancona che verso Pescara. Criticità anche nel tratto abruzzese di questa autostrada. Verso Bari si viaggia rilento tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord per lavori in corso, mentre in direzione Ancona rallentamenti interessano il tratto tra Pescara Ovest e Pescara Sud con ulteriori 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto. A complicare la situazione anche un incidente avvenuto dopo il bivio con la 25 Torano-Pescara. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Radio Dance Club.
2: La radio ufficiale degli anni 90.

0: soon. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo. Ho chiuso.
4: Apri la cassaforte. Apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: You know what it is? Radio Dance Club. Back to the 90s.

Natura, Natura, Natura. Insieme, insieme. Amigos.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 15 e un minuto.
0: Dance floor.
3: Master Jack, Jack 90.
1: Master Jack 90.
3: The chef,
1: Checo Cordovasse.
3: In council,
1: Daniel's Jack.
4: Welcome everybody on the dance floor live on radio.
5: La Madonna.
4: Cominciamo subito il nostro appuntamentone dedicato alla musica 90. Non sono

Andiamo subito col nostro appuntamentone Welcome Everybody con Karen Ramirez, che non è la sorella di Ramirez, quella di terapia, no, è quella che faceva le robe fighe. E ogni volta che vedo Ramirez mi viene, cazzo, mi parte l'embolo, voglio spaccare lo studio. E invece no, Karen, la Karen mi faceva le molto fighe, molto raffinate, come questa qua dal 98, Looking for Love.

abbiamo ascoltato in questo Mastercheck 90 un pezzo del 95 tratto dal suo album Bobby. Originariamente era un R&B e basta e non aveva avuto un grande successo, poi è stato remixato, così come succedeva insomma in qualche caso in questo periodo, cioè la roba partita acid, funky, minchie, diventava poi dopo molto più bella con i remix, come è successo in questo caso. Infatti poi remixato da K-Class è diventato una hit house, quindi bravo Bobby Brown. Ma andiamo avanti.

0: cantato, lui no.
1: Immagina la cantasse lui.
0: E che ha fatto sì che questo pezzo lo cantasse la bellissima Sophia Lesbeck.
1: Brava, bella, buona, inglese, bella, raffinata, bella.
0: Scritta da Boris Dragos, quindi una roba veramente una sorta di orgia musicale house. Pezzo che ha preso una forma internazionale nonostante il produttore, dicevo, è italianissimo. Quindi il suo nome completo, Cristiano Spiller, mi è diventato Spiller e basta in questa Groove Jet del 2000. Poi dopo ne ha fatto un'altra, poi dopo...
1: Ciao, saluti! Ciao, vado alle Dolomiti, mi faccio lo yogurt al vipiteno e basta!
2: Momento di creatività.
0: Esatto, esatto. Grande momento di creatività. Ma a questo punto la creatività continua senza sosta alcuna. Arrivano i New York and Soul Theater in India con Runaway della Aman Van Elden, The Funk Phenomena. No, Van Elden e basta. Mix dal 97.

0: che è la parte mix attiva, i suoni che saltano,
1: da così
0: Strike on You Sure Do, che è tradotto in pugliese, voglia, ma si sicuro,
2: ma sei sicuro che si chiama, are you sure that the name is exactly
3: abbastanza
0: quello che è l'appuntamento che vi aspetta in radio, ma non soltanto, ma anche sulla nostra
2: official page on Facebook, live, no, non è live, però la mandiamo tutte le settimane, solitamente al venerdì pomeriggio beccate la nuova, il nuovo appuntamento, e poi in ogni caso soprattutto beccate anche i video mixati da Daniel Jack, tutte le info sui vari artisti dei 90, info sulla nostra tournée, su quello che facciamo anche in giro, sui locali che frequenteremo in tutta Italia, dove saremo ospiti, dove andremo a intrufolarci invece, tanto per mangiare a sbafo. No, comunque a parte scherzi, un po' di info sul nostro booking. Va bene, perché mi è venuta la voce un po'...
3: Non lo so.
2: Va bene.
0: Se un giorno lui dovesse accorgersi di questa cosa...
3: Ma chi?
2: Non lo so.
3: Va bene, dai.
0: Va bene. Ne ascoltiamo tre senza alcuna interruzione. Ascolteremo Robin S con Love for Love del 93. Jakarta! Con American Dream dal 2000, ma subito Blackwood con My Love for You.

0: Era Jack Atta con American Dream dal 2000. Adesso è partito uno shuttle sputazzato sullo schermo. Vabbè, Jack Atta, mi è partito un Armstrong. Mi ha impiantato una bandiera americana sul monitor proprio. Vabbè. Andiamo dove? In promo pausa, torniamo fra non molto e sarà ancora MasterCheck 90.
1: MasterCheck 90. We'll be back.
2: Radio Dancefloor.
3: La radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
4: Bentrovati, traffico e lavori stanno provocando code sulla A10 Genova Ventimiglia tra Orco Feglino e Finale Ligure verso Ventimiglia e in direzione di Genova tra Spoturno e Savona. Sulla A23 Palmanova Tarvisio, incidente con code di 3 km tra Carni e Pontebba verso Tarvisio. Sulla A1 Firenze-Roma, code per un veicolo in fiamme tra Firenze in Prunete e Firenze Sud verso Roma. Rallentamenti ma per traffico in direzione di Firenze tra Incisa e Firenze Sud. Fino alle 17 chiusa la A1 panoramica tra il bivio per la direttissima e Rio Veggio verso Bologna. Il collegamento tra Firenze e Bologna è comunque garantito attraverso la A1 direttissima. Torniamo al traffico, incidente con code sulla A14 Adriatica tra Castel San Pietro e Bologna Fiera in direzione dell'Autosole. Su questa autostrada la A14 per lavori file tra Fermo Porto San Giorgio, Pedaso e Grotta Mare e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord e tutto verso Pescara. Code anche in direzione di Ancona tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio. In Sicilia fino alle 17 per lavori di ripristino a seguito di un incidente chiusa la 29 Palermo Mazzara del Vallo tra Santa Ninfa e Salemi in direzione di Palermo. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI. Dance floor.
5: Turn on that radio station. The sound of the 90s.
6: Radio Dance Floor.

0: con Stefano Secchi,
1: che però Secchi di nome di fatto
2: era il Piero Fassino della danza di 90. Ciao, oh, un po' di prosciutto. Ciao Stefano,
3: parla come Spiller.
1: era tutto un gruppo, anche Spiller era un po' smilzo.
0: Era Stefano Secchi featuring Orlando Jones.
1: Che diamo l'immagine Orlando. Stefano, vieni qua, vieni, mettiti un po' che ti do io il Johnson & Johnson, vieni qua che ti do io lo shampoo, vieni. Vabbè. Il pezzo tra l'altro si chiamava Ice. Dal 90 tra l'altro, quindi c'è tutto l'incastro, capito? È del 90 il pezzo.
0: Va bene, ma adesso arrivano i 49ers con Touch Me. Gruppo italiano 49ers che in questa traccia ha campionato Rita Franklin con Rock Aloft e Lisa Warren con Touch Me, per l'appunto.

The Man Stuntman, prima di fare il featuring con i Real to Real, insomma, prima di cantare, è stato un attore, uno stuntman, che praticamente non si chiamerebbe The Man Stuntman, uno stuntman incazzato, ma soprattutto anche un bodyguard. Ma è vero? Potrebbe anche essere una mega minchiata, ma del resto, chi è che ha scritto sta cosa? Aspetta, un nome a caso, Dennis, cognome Jack, quindi colpa tua. Ma adesso arriva Gala con Everyone Has Inside, la storia di una ragazza che è all'ingresso di una discoteca e il bodyguard non la fa entrare perché non è in lista. E abbiamo immaginato che il bodyguard potesse essere The Mad Stuntman, quindi questo qua è tecnicamente il dialogo fra Gala e Mad Stuntman, secondo Master Check 90, secondo Dennis Jack. Manda, io vado via, ciao, cioè me ne va, fai la seconda parte.

Sia nella Molella Remix dal 2001, quindi un salto nei primi del 2000. E adesso arriva La Bush dal 95, un pezzo di quelli proprio epopeici, epopopopopeici. La Bush con Be My Lover dal 95, traccia dalla quale sono stati realizzati due video, una versione europea in cui la cantante Melanie Thornton, quando me la sei tontonata, Melanie, vestita di nero mentre guida una macchina. E poi ce n'è un'altra di versione, quella americana, filmata in studio dove semplicemente balla, canta e ciula. Magari fosse Melanie. Poi l'ho vista anche in un festival, mi è rimasta proprio milf.

0: non confondersi con The Night Train, che dice All Abroad, ma il titolo è The Night Train, perché io so tutto, io. Ava e Stone. Ava come lava e Stone come Stone. Hanno partecipato alla manifestazione Un disco per l'estate del 94. Ma secondo te la gente ricorda che c'era anche Il disco per l'estate?
1: Vabbè.
0: Tipo anche Azzurro. Tolto il Festival Bar, il Cantagiro, secondo me tutto il resto era noia. Ma adesso arriva Dirty Science e Masterchef 90 con We Are Going Down dal 93. Down.
2: Questo è il disco. Te lo ricordi?

0: Sash con
1: Ecuador.
0: Era Sash con
1: Ecuador.
0: Sembri un tacchino castrato. Metti la maschera che metti. Che poi anche lì, chi è quel pirla che fa vedere il video che dice soltanto Ecuador? Avrà preso un contadino che era lì a piantare le piantagioni di cocaina, eh? Fai la roba, canta, va, poi ti droghi di nuovo. Sash con Ecuador dal 96 chiude questo MasterChef 90. Grazie a tutti, è stato bello stare con voi anche questa volta. L'appuntamento è per la prossima volta e quindi questa volta finisce qua. Se volete saperne di più circa il nostro booking, scrivete sulla mia mail cecocorvasce77@gmail.com per info sul booking, per sapere quali sono le discoteche dove andremo, dove stiamo facendo i nostri live, ma soprattutto anche per prendere info, se volete, sui nostri live. Quindi se volete, insomma, farne uno con noi, ben volentieri. Poi costiamo poco.
2: Prendi la cornetta.
3: MasterChef 90.
0: Aspetta. Che svendita che ho fatto, vabbè. CeccoCorvasce77@gmail.com per le info booking. Official page MasterChef 90. Dennis Jack. Per i video mixati, guardate anche soprattutto la sua pagina. E quindi grazie, l'appuntamento è per la prossima. State con noi. Ciao a tutti da Cecco e da Dennis Jack. Ciao a tutti.
4: MasterChef 90.
5: We'll be back next week.
6: Dance floor.
7: You know what time it is?
8: Sono le 16 in punto.
6: Dance floor.
9: Welcome.
10: Anni 2000.
11: Welcome to the new

0: 1999
1: Las Rocas, donde siempre Ibama. Mañana.

0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
1: Buon pomeriggio. Sul traforo del Monte Bianco si sta in coda al piazzale italiano verso Chamonix. Sulla 23 Palmarova Tarvisio, traffico congestionato tra Pontebba e Valborghetto verso Tarvisio. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero, dove segnaliamo 6 km di coda tra San Michele all'Adige e Gnaora in direzione del Brennero. Sulla 10 Genova Ventimiglia, file alla barriera di Ventimiglia andando verso Ventimiglia e 5 km di coda tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia. Altri 3 km di coda tra Spotorno e la 6 Torino Savona in direzione Genova. Sulla 7 Milano-Genova, auto in coda tra Bolzaneto e Busalla andando in direzione Milano. Sulla 1 Milano-Bologna, 4 km di coda per un incendio tra Reggio Emilia e la 22 del Brennero in direzione Bologna. Ancora sulla 14 Adriatica, code tra il ramo Casalecchio e la 1 in questa direzione di percorrenza. Ancora sulla 14, code tra Fermo Porto San Giorgio e Pedaso verso Pescara e tra Pedaso e Grottammare ancora in direzione Pescara. Ancora sulla 1 nel tratto Firenze-Roma, tratto chiuso con 7 km di coda tra Magliano Sabina e Orte verso Firenze e code di 2 km da Valdarno e Cisa, sempre andando in direzione Firenze. Scendendo ancora sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno, code a Castellammare di Stabia in direzione Napoli. Per quanto riguarda i trasporti, sulla linea Venezia-Bologna la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Monselice in direzione Venezia per un inconveniente tecnico alla linea. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Dance Floor. Back to the 90s. La radio ufficiale degli anni 90.

0: 1998.
1: Senti, allora dammi la tua mano, ti farei scoprire.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 18 e 3 minuti.
0: Dance Floor.
3: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
4: Timeline. Timeline.
5: Rewind the tape now.
6: Prendetelo come un viaggio di studio.
7: Ben ritrovati e ben ritrovate ad Enrico, nuovo viaggio con la nostra macchina del tempo, con Timeline. Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio ufficiale della Dance degli anni 90, Back on Radio Dance Floor. Timeline ci porta nel mese di maggio del 2000. Il nostro viaggio può partire.
4: Timeline.
7: Il nostro viaggio comincia dal 4 maggio 2000. Il virus informatico I Love You colpisce milioni di computer in tutto il mondo. Si tratta di un worm per computer, un particolare tipo di malware in grado di replicarsi, che ha attaccato con successo 10 milioni di computer Windows il 4 maggio 2000, quando venne inviato come allegato su un messaggio email con testo I Love You nella riga dell'oggetto. La diffusione incominciò nelle Filippine il 5 maggio 2000 e si propagò verso ovest, spostandosi quindi su Hong Kong e poi in Europa e negli Stati Uniti, causando danni stimati in 5,5 miliardi di dollari. Dal 13 maggio 2000 sono state riportate 50 milioni di infezioni. Gran parte dei danni citati furono causati dalla fatica di liberarsi del worm. Il Pentagono, la CIA, il Parlamento britannico dovettero spegnere i loro sistemi di posta per liberarsene, così come fecero molte grandi società per azioni e Timeline.

ci troviamo al 5 di maggio del 2000, congiunzione di tutti i pianeti tradizionali: Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno, Luna e Sole. È un fenomeno di particolare interesse nel mondo dell'astronomia, fenomeno per il quale avviene che quando due astri abbiano la stessa longitudine o la stessa ascensione retta visti dal centro della Terra, ci sia un perfetto allineamento. L'evento del maggio 2000 fu una rara, grande congiunzione nella quale diversi pianeti giacevano nel cielo terrestre nelle vicinanze del Sole ed ebbero luogo diversi momenti di congiunzione. Giove, Mercurio e Saturno furono in congiunzione con il Sole nel periodo 8-10 maggio, un periodo sufficiente per studiarne effetti e caratteristiche, offrendo anche agli appassionati di astrologia modo di immaginare gli effetti di questo grandioso evento celeste. Ben ritrovati e ben ritrovate, è Timeline.

0: un classico del mese di maggio. Andiamo ad esplorare il concertone del primo maggio, il festival organizzato annualmente in occasione della festa del lavoro in piazza San Giovanni in Laterano a Roma, antistante l'omonima basilica, dai tre sindacati confederali italiani CGL, CISL e UIL. Questa edizione, caratterizzata da una notevole pioggia, venne però eccezionalmente spostata nel piazzale del Giubileo a Tor Vergata per la concomitanza delle manifestazioni del Giubileo del 2000. Condotta da Piero Chiambretti e Kay Rush, vide la partecipazione di molti artisti e gruppi musicali: i Blu Vertigo, Giorgia, Carmen Consoli, Irene Grandi, Agricantus, Max Gazzè e come ospiti internazionali Lou Reed, Alanis Morissette, Noah, Carl Anderson, Houston Dur, Eurythmics. Si calcola che nel piazzale del Giubileo di Tor Vergata abbiano seguito, malgrado il brutto tempo, abbiano seguito l'evento musicale non meno di 300.000 spettatori.
1: Siamo qui con il grandissimo Houston Dur. Hi, great to meet you. That was a great set. Yeah, just a couple of really quick questions, please. È uscito adesso il tuo ultimo LP, Gioco, From Village to Town, che è fantastico. You understand? You parli italiano?
2: A little bit, yeah. Fantastico,
1: fantastico,
2: you know.
1: Sì.
2: It's very clever.
1: Il primo singolo, My Hope is in You, La mia speranza in te. Con chi stai parlando? Un messaggio a qualcuno? Your first single, My Hope is in You, is that a message to somebody? You talking to somebody specific?
2: Yeah, somebody because I think this people, this man represents the new generation from Africa, just to tell how I have how much I have a positive way to the new African. I think this song gonna make the young people in Africa more believe and today.
1: Yes. Dice che questa canzone è indirizzata proprio alla gioventù, ai giovani africani, proprio dal suo paese, per dargli un pochino di speranza. Infatti parla della sua speranza che ha in lui, e lui convinti che loro nel futuro faranno sì che l'Africa diventi un popolo un pochino più forte. Anche tu ti sei schierato con Bono degli U2 per la causa riguardante la cancellazione del debito nei paesi poveri. Come sta andando la battaglia? I think you understood the question. Yeah, yeah, you're involved with Bono for canceling the world debt. How is it going? How's the battle going?
2: I think, you know, in Italy we do a lot of things. I think people know now how important is the cancellation of the debt. And I think now it's urgent, seeing what's happening around the world, especially in the poor country. We need to cancel this debt, yes. Definitely to make people have new things.
1: Lui dice che è importante far sapere al mondo che ci sia questo debito. Lui vede, poi appunto ha parlato soprattutto dell'Italia, vede che qui le cose si stanno muovendo, proprio anche il concerto che stanno facendo qui proprio oggi per il primo maggio, per la cancellazione del debito, e lui vede veramente che qualcosa attraverso lui, YouTube e anche con la musica, che qualche cosa riescono a fare. Parliamo un pochino di questo album, Gioco, From Village to Town. Hai lavorato con un po' di amici, Peter Gabriel, Sting, Wyclef Jean. Vuoi parlarci o raccontarci qualcosa a proposito di queste collaborazioni? On your new album you worked with Sting, Wyclef Jean and your old friend Peter Gabriel.
2: Peter Gabriel.
1: You want to tell us something about these collaborations?
2: Yeah, I think Gioco is a kind of connection between people, between sound, and in Gioco I was trying to recreate my journey, a little bit my traveling, and to recreate my traveling, you know, definitely don't have it. Peter Gabriel is big missing, and I think they really great people, and they really try to break the barriers of language, barriers of sound. You know, I'm
1: lui dice che con questa canzone poi Gioco parla un pochino di un suo viaggio anche globale nella musica, e attraverso anche questi suoi amici, questi grandissimi musicisti proprio come Peter Gabriel, Sting e Wyclef Jean, con il quale ha avuto il piacere di lavorare, è riuscito anche grazie a loro a rompere un po' di barriere musicali. A questo punto ringraziamo ancora Houston Dur. Thank you very much. Merci beaucoup. You've been great.

andiamo un pochino oltre. 21 maggio 2000, l'arma dei carabinieri viene elevata a rango di forza armata. Costituita da Vittorio Emanuele I di Savoia con la legge reale del 13 luglio 1814, le regie patenti, con la quale fu istituito il Corpo dei Carabinieri Reali, unità militare con compiti di polizia, fino all'anno 2000 l'arma dei carabinieri rimase parte integrante dell'esercito italiano con il rango di arma, definita prima arma dell'esercito, attraverso l'articolo 1 della legge delega 31 marzo 2000 numero 78, i carabinieri vennero elevati ad una collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della Difesa con il rango di forza armata e forza militare di polizia a competenza generale con l'emanazione del decreto legislativo 5 ottobre 2000 numero 297. Questo ne ha consentito la partecipazione alle missioni militari italiane all'estero, non più esclusivamente con funzioni di polizia militare. Anche questo è Timeline.

Nel maggio 2000 il mondo dello sport, ma non solo, piange la scomparsa di un grande campione, Gino Bartali, scomparso il 5 maggio 2000 all'età di 86 anni, essendo nato il 18 luglio 1914. Con il passare dei decenni aumenta il numero degli sportivi italiani che sono diventati leggenda e spesso vere icone dello sport praticato ad altissimi livelli. Uno di questi è sicuramente Gino Bartali, nato a Ponte Aema, frazione del comune di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, e morto a Firenze il 5 maggio del 2000. Ciclista su strada e dirigente sportivo italiano, è stato professionista dal 1934 al 1954, vincendo tre giri d'Italia, 1936, 37 e 46, e due Tour de France, 1938 e 1948, oltre a numerose altre corse tra gli anni 30 e 50. Epica la sua rivalità con un altro grande campione del ciclismo, Fausto Coppi, competizione umanizzata dal celebre scambio della bottiglietta d'acqua immortalato in una foto del Tour de France del 1952. L'Italia dell'immediato dopoguerra è ovviamente molto diversa da quella contemporanea, anche sul piano della diffusione dello sport e della sua fruizione popolare. Il ciclismo, forse secondo solo al calcio, ha catalizzato in quegli anni, grazie alla radio, l'attenzione di milioni di italiani pronti a dividersi per i due campioni. Addirittura si ritiene che la vittoria di Bartali al Tour de France del 1948 abbia allentato il clima di tensione seguito all'attentato di Palmiro Togliatti. Un particolare non troppo noto, riconosciuto soprattutto dopo la sua morte, riguarda Gino Bartali. Bartali era un devoto cattolico ed era molto legato all'arcivescovo Angelo Elia Dalla Costa, riconosciuto come giusto tra le nazioni nel 2012. Di conseguenza, dopo l'occupazione tedesca in Italia, nel settembre 1943, Bartali, che era un corriere della Resistenza, giocò un ruolo molto importante nel salvataggio degli ebrei da parte della Delegazione per l'assistenza degli immigrati, il DELASEM, rete avviata dallo stesso Dalla Costa e dal rabbino Nathan Cassuto. Bartali, che per allenarsi era noto a coprire grandi distanze, trasportava documenti falsi nel manubrio e nella sella della sua bicicletta e poi li consegnava alle famiglie dei perseguitati tra Firenze ed Assisi. Quando veniva fermato e perquisito, chiedeva espressamente che la bicicletta non venisse toccata, giustificandosi dicendo che le diverse parti del mezzo erano state attentamente calibrate per ottenere la massima velocità. Con la sua azione, Bartali ha contribuito al salvataggio di 800 persone tra il settembre 1943 e il giugno 1944. Già medaglia d'oro al merito civile nel 2005, Gino Bartali è stato riconosciuto come giusto tra le nazioni da Yad Vashem il 23 settembre 2013. Anche questo è Timeline.

0: parliamo di cinema. Il 19 maggio 2000 esce nelle sale cinematografiche un film di straordinario successo, Il Gladiatore, pellicola diretta da Ridley Scott con uno straordinario Russell Crowe. Film storico ambientato nel tardo secondo secolo d.C., all'epoca dell'imperatore filosofo, all'epoca di Marco Aurelio. E il 180 d.C. e il generale dell'esercito romano Massimo Decimo Meridio, interpretato da Russell Crowe, abile condottiero stimato da tutti, ha appena portato la vittoria alla sua legione nella battaglia decisiva in Germania contro i barbari, quando l'imperatore Marco Aurelio, interpretato da Richard Harris, ormai anziano e prossimo alla morte, decide di nominare come suo successore proprio il suo fidato amico Massimo, al posto del figlio Commodo, interpretato da Joaquin Phoenix, ritenuto privo di moralità, incapacità e indegno di governare. Commodo, geloso e avido di potere, fa assassinare il padre e dà ordine di uccidere anche Massimo e la sua famiglia. Sfuggito per poco alla sua esecuzione, Massimo giunge a casa e scopre tragicamente che la moglie e il figlioletto sono stati massacrati dai pretoriani al servizio del nuovo imperatore, di Commodo appunto. Salvato in fin di vita da un mercante di schiavi, il generale Massimo viene venduto come schiavo a Proximo, interpretato da Oliver Reed, un ex gladiatore reso libero da Marco Aurelio, che organizza lotte tra gladiatori. Ridotto a schiavo e gladiatore, è costretto ad allenarsi come tale e gli mostra le sue ottime doti di combattente, e la sua fama cresce al punto tale che Proximo decise di portarlo con sé a Roma per farlo gareggiare nel Colosseo durante i giochi organizzati da Commodo stesso in memoria del defunto padre. Massimo però è desideroso solo di vendetta e, prendendo il comando del gruppo di gladiatori, guida i propri compagni verso la prima trionfale vittoria nell'arena romana, in seguito alla quale svela la sua identità dinanzi all'imperatore. Commodo brama la morte dell'eroico gladiatore, ma non lo uccide per evitare di deludere la folla, dal momento che Massimo è ormai osannato da tutti e la sua celebrità non fa che aumentare. Tra subdoli complotti e varie traversie, Massimo sarà sempre più determinato a regolare i conti delle ingiustizie subite. Si tratta di un film diventato cult. Il Gladiatore è stato vincitore di 5 premi Oscar, tra cui miglior film e miglior attore protagonista, premio conferito a Russell Crowe. Celeberrima la frase di Massimo Decimo Meridio: «Al mio segnale scatenate l'inferno». Anche questo è Timeline.
1: Un popolo dovrebbe capire quando è sconfitto. Tu lo capiresti, Quinto. Io lo capirei. Forza e onore.
2: Forza e onore.
3: Forza e onore.
1: Al mio segnale, scatenate l'inferno.
4: Caricate le catapulte. Legionari disposti per l'avanzata. Arcieri pronti.
5: Arcieri! Il coccale!
4: Il coccale!
6: Atres! Massimo!
7: A 3 settimane da oggi, io mieterò il mio raccolto. Immaginate dove vorrete essere. Perché così sarà. Serrate i ranghi! Seguitemi! Se vi ritroverete soli, a cavalcare su verdi praterie col sole sulla faccia, non preoccupatevi troppo, perché sarete nei Campi Elisi e sarete già morti! Fratelli! Ciò che facciamo in vita riecheggia nell'eternità.

siamo nel maggio del 2000, parliamo proprio del Giubileo 2000, evento voluto dalla Chiesa Cattolica come celebrazione della pietà di Dio, voluto fortemente da Giovanni Paolo II, iniziato il 24 dicembre 1999 e terminato il 10 gennaio 2001. Nel mese di maggio del 2000 sono parecchi gli eventi legati al Giubileo ed espressione della pluralità dell'evento. Il 1 maggio 2000, Giubileo dei lavoratori. Il 7 maggio, commemorazione dei testimoni della fede del XX secolo. Il 18 maggio 2000, Giubileo dei sacerdoti. Il 25 maggio 2000, Giubileo degli scienziati. Il 28 maggio 2000, Giubileo della Diocesi di Roma. Anche questo è Timeline.

0: Parliamo di pubblicità. Siamo nel maggio del 2000. Come sempre, la pubblicità ci offre uno spaccato di grande efficacia per capire il tempo che stiamo esplorando. In questo caso, come vi dicevo, il mese di maggio 2000. Mi piace ricordare Infostrada Spazio Zero, spot che vede come testimonial Fiorello.
1: Senti, ma con Infostrada Spazio Zero quanto risparmio?
2: Tantissimo. Pensa che puoi fare telefonate urbane e interurbane in tutta Italia, giorno e notte, a sole 20 lire al minuto.
1: 20 lire? Al 24 come quell'altro?
2: Per risparmiare basta chiamarmi all'155 e abbonarsi a Spazio Zero.
1: Che bella casa.
2: Sì.
1: Ti accompagno io. Questa città è una giungla.
0: Bisogna ricordare che lira ed euro convivono. Dal 2002 subentrerà infatti solo la moneta unica. Esiste ancora Blu, la compagnia telefonica che promette il futuro che non c'era, con un accattivante spot e la famosa risata del bimbo.
3: Questo film è dedicato a chi insegue un sogno nella vita. Ai tenaci, ai testardi e agli ostinati. A chi cade e si rialza. A chi ci prova sempre e a chi non molla mai. Perché loro sono quelli che guardano avanti. Quelli che sperimentano sempre. Quelli che credono nel futuro. E non smettono mai di sognare.
0: Comincia la nuova generazione di televisori, non più a tubo catodico, ma piatti. È il caso del televisore Philips Flat TV, a schermo piatto, un nuovo modo di vedere la TV. O la televisione Thomson Scenium, con schermo piatto e audio Dolby Surround, e l'accattivante claim Look, Listen and Leave. Anche i telefonini, oggetto ormai di uso comune, continuano a fare la loro comparsa. Sono oggetti che oggi ci fanno certamente sorridere, tale e tanta è la diversità rispetto agli smartphone attuali. Vi ricordo il Siemens C35 con il claim Be Inspired ed uno spot molto sensuale e curato.
4: You know there's a sexier way to connect to the web. But whatever you do with the new Siemens C35, be inspired.
0: Tra le auto sempre presenti nella programmazione pubblicitaria segnalo la Mazda Supremacy, elegante berlina con un claim accattivante, nuove idee che accendono le tue emozioni. Curiosa infine la pubblicità dei gelati vegetali Valsoia, esistenti tuttora, che permettono di affermare ho detto no al colesterolo. Nello spot inizia a comparire il rimando al sito ufficiale dell'azienda www.valsoia.it. Particolare innovativo, oggi del tutto comune, allora certamente non scontato, è Timeline.

siamo nel mese di maggio del 2000. Uno sguardo ancora alle canzoni di questo mese, canzoni destinate a rimanere nelle hit list della prima estate del nuovo millennio. Red Hot Chili Peppers con Californication, i Blink 182, All the Small Things, Bon Jovi con It's My Life, Britney Spears, Oops, I Did It Again, i The Corrs con Breathless, Santana con il successo planetario Corazon Espinado, i Rabe de Palo e Depende, o ancora Carlotta con Frena, Alexia con Ti Amo Ti Amo, Paola e Chiara con Vamos a Bailar. A fare ballare radio, dance floor e i primi weekend al mare sono tante canzoni e mi fa piacere poterne condividere qualcuna con voi. Da The Lawyer, I Wanna I, Gaia, I Keep On Dreaming, Dear, Talk To Me, Madison Avenue, Don't Call Me Baby, Bob Marley con Sunny Shining, poi ancora More, Forever With Me, Lady Violet e Inside To Outside, piuttosto che Luna Pop con il remix di 50 Special, Alice DJ, Back In My Life, piuttosto che Walking, grande successo dei Sound Lovers, o i Mabel con Disco Disco, o ancora Simon J con la versione remix di un classico che è Paradise. Ben ritrovate, ben ritrovati e

0: the tape now.
1: Prendetelo come un viaggio di studio.
2: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio ufficiale della Dance degli anni 90. Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio con la nostra macchina del tempo, con Timeline. Abbiamo esplorato il mese di maggio del 2000. Un saluto grande da Enrico, vi aspetto lunedì prossimo a partire dalle 18 in diretta, come sempre qui on Radio Dance Floor. Un saluto a chi mi seguirà nelle varie fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Un saluto grande da Enrico, come sempre, enjoy the music, enjoy the 90s.
3: Timeline.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
2: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
2: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Check this out.
11: Yeah, Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
12: Luce Verde Italia.
13: Buonasera, traffico intenso a ridosso dei grandi centri urbani. Sul traforo del Monte Bianco restano le code al piazzale Italiano verso Chamonix. Sulla 9 Milano-Chiasso, code tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso il confine italo-svizzero. Chiusa la dogana merci di Chiasso per chi arriva da Milano per la festività della Pentecoste. Sulla 22 il Brennero, auto in coda per 2 km tra Trento Nord e San Michele all'Adige verso il Brennero. Ci spostiamo sulla 10 Genova a Ventimiglia, dove ci sono ancora file tra l'area di servizio Bordighera e la barriera di Ventimiglia e file di 7 km tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Ventimiglia. In direzione opposta, file di 3 km tra Spotorno e la 6 Torino-Savona. Sulla 7 Milano-Genova, auto in coda tra Bolzaneto e Busalla andando in direzione Milano. Sulla 1, code di 2 km tra Casal Pusterlengo e la Complanare di Piacenza per un incidente in direzione Bologna. Sul ramo Casalecchio della 14, file all'altezza di Bologna-Casalecchio andando in direzione Firenze. Ci spostiamo sulla 11 Firenze-Mare, dove ci sono code tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola verso Firenze. Sulla strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, traffico in fila per 5 km per un mezzo fermo tra Empoli Est e Empoli Ovest andando in direzione Livorno. Sulla 1, nel tratto Bologna-Firenze, code a tratti tra Firenze Nord e la variante 1 e nel tratto Firenze-Roma tra Ponzano Romano e Attigliano in direzione di Firenze si registrano ora 9 km di coda per un camion in avaria all'altezza del chilometro 489. Ci spostiamo ancora sulla 12 Roma-Civitavecchia, dove ci sono file di 1 km per un incidente tra Santa Severa e la Dispoli andando in direzione della capitale. Sulla 14 Adriatica, incolonnamenti di 1 km per un incidente tra Teramo Giulianova e Valvibrata in direzione Ancona e code per lavori tra Pedaso e Grottammare verso Pescara. Bene, è tutto, grazie per averci ascoltato.
12: Un servizio a cura dell'ACI.
14: You know what it is. Radio Dance Club. Back to the 90s. Drop.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1995.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Dance floor.
3: La musica non si ferma mai. La nostra poi, che è dagli anni 90 che gira, voglio dire. Ancora con molto piacere torniamo a rivivere quei weekend trascorsi in discoteca, quelli degli anni 90. Siete su Radio Dance Floor insieme a Flavio, è tempo di Dance Floor Parade. 3 Santos e Sabino, la rarari. 2 Temperer, featuring Maya, Feel It. E la più ballata in discoteca il 16 maggio 1998 è stata La Primavera di Sash. Avete votato la vostra preferita tra queste prime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor e dal conteggio di tutte quante le vostre preferenze non è cambiato nulla. Avete riconfermato alla perfezione il podio originale, anche la numero 1, con il 53% dei voti, La Primavera.
4: Dance Floor.
5: Parade!

Grazie a tutti gli amici che hanno partecipato al Radio Voto. Un abbraccio e un augurio di buon weekend ad Andrea Platini, Andrea Giorgio. Grazie anche ad Andrea Riva, Antonello Cavedon, Antonio Caminito e poi a David Versari, Eric Larner, Francesco Biondi e anche a Giusy Favale, a Luigi Mosca, Marco Carella. Saluti festosi a Mauro Cecon e grazie a Max Galaxer, Nicola Ricci, Valentino Galandris e Vincenzo Gemmini. A questo punto, lo sapete benissimo, tocca a voi. Alzate il volume al massimo perché siamo pronti per accendere la macchina del tempo e tornare indietro fino al 24 maggio 1997. Si comincia dalla numero 20 insieme a Jamiroquai. All right. Dance floor. Parade.

Così, contromano questo appuntamento con la classifica delle canzoni più ballate negli anni 90. Contromano perché siamo dall'altra parte della manica con la numero 20 insieme a Jamiroquai, al terzo singolo estratto dal loro album Traveling Without Moving del 1996. Numero 6 nella UK Singles, 3 per quanto riguarda le vendite nel nostro paese, 2 in Islanda e 20 in Dance Floor Parade il 24 maggio 1996. 100

Facevano musica EDM, gli Alex Party, attivi dal 1993 al 2020. Paolo e Gianni Visnadi, Alex Natale, Shani Campbell, qui alla numero 19 con Simple Things, numero 13 per quanto riguarda le vendite nel nostro paese e, come vi dicevo, 19 in Dance Floor Parade.

È tutto vero, amici, sono veramente le 20 canzoni più ballate in discoteca durante il weekend del 24 maggio 1997. Ancora ben trovati da Flavio e dalla radio ufficiale degli anni 90, Radio Dance Floor. Siamo arrivati alla posizione numero 18, c'è ancora l'Italia protagonista con una bella accoppiata. Monella e Phil J, questo era It's a Real World.

lo zampino di Ferry Corsten dietro il progetto Moonman, un progetto che è rimasto attivo dal 96 al 99 e che è conosciuto anche per questo singolo che abbiamo trovato in box numero 17, era Galaxia.

0: Un'altra bella accoppiata italianissima tra il livornese Mario Piu e il piemontese Mauro Picotto. Box numero 16, No Name. Attenzione alla 15, sta arrivando Gala.
1: I pass through noise and silence. I walk alone, it's a beautiful day. It's raining and it's cold, reflected onto the wet pavement.

e conosciamo anche l'energia che lei mette nelle sue canzoni. Un brano che è stato scritto in collaborazione con Filippo Andrea Carmeni e Maurizio Molella. Let Boy Cry è stato pubblicato nel gennaio del 1997, ha ottenuto un'enorme popolarità anche al di fuori del circuito dance e ha scalato le più importanti classifiche europee. Numero uno in Spagna, in Italia, in Belgio, in Francia, due dischi di platino, uno in Belgio, uno in Francia, una bella posizione. Numero 15, il 24 maggio 1997.

Si chiama Carl Fanini, è nato a New York, città in cui ha trascorso la sua infanzia, influenzato dalla musica black, dalla musica soul. Poi all'età di 12 anni si è trasferito in Italia. A partire dal 1991 è entrato a far parte della Media Records. È stata una bella esperienza all'interno della quale ha scritto e prodotto questo singolo disco Fever.

devo dire che se c'è un gioco che trovo veramente pallosissimo, questo è proprio il ping pong. Eppure a questi ragazzi invece piaceva tanto, tanto da scriverci una canzone. Si chiamano Object One, arrivano dalla Spagna e alla numero

arrivati alla posizione numero 12, l'angolo della peperonata, perché lo sapete che la musica reggae passa e poi ritorna, si ripropone proprio come la peperonata.

caraibica e che l'ha fatto conoscere un po' in tutto il mondo. Falling In and Out of Love in versione Alex Natale remix. Con la prossima faremo il giro di boa, amici. Sul volume arriva Armin van Elden, The Funk Phenomena.

La prima parte di questa Dance Floor Parade, targata 24 maggio 1997, l'abbiamo aperta con Jamiroquai alla numero 20, Alright. 19 per Alex Party, Simple Things, mentre Molello e Phil J occupavano la 18 con It's a Real World. Alla 17 Moonman Galaxia, 16 per Mario Piu e Mauro Picotto, No Name. Alla 15 abbiamo riballato Gala, Let Boy Cry, mentre Carl featuring Music Mind occupava la 14 con Disco Fever. In box numero 13 il Ping Pong degli Object One, alla 12 la peperonata Bob Marley, Falling In and Out of Love, e la 11 era questa di Armand Van Helden, The Phone Phenomena.

Radio Dance Floor, le 20 canzoni più ballate in discoteca il 24 maggio 1997. Siamo appena entrati nella seconda mezz'ora di questa classifica, l'abbiamo fatto con un DJ di origini turche, naturalizzato tedesco, si fa chiamare DJ Chris Silver. Il disco in questione era un double A-side, quindi era un disco con due facciate A. Nella A1 c'era I Am a Dream e nella A2 invece il brano che abbiamo ritrovato in box numero 10.

Eccola, eccola, un'ugola che abbiamo rubato all'altro continente, ragazzi, perché Simon Jay nasce negli Stati Uniti e poi si è trasferito in Italia nei primissimi anni 90, dove ha iniziato una carriera come cantautrice dance a partire dal 1993. A seguito di un cambio di etichetta è tornata alla ribalta nel 97 con questa super hit Wanna Be Like a Man. A produrre il singolo è stata la Virgin Records e tra gli autori di questo brano spicca il nome di Talisa. Questa canzone ha scalato le classifiche di mezza Europa e di molti paesi del Sud America. In Italia è salita in vetta alle chart il 21 giugno del 1997, arrivando fino alla posizione numero 11 nella classifica dei singoli più venduti di quell'anno, ma ha riscosso un gran bel successo anche dall'altra parte dell'oceano, dove è arrivata alla numero 27 della Hot Dance Music Maxi Single Sales di Billboard. E poi è andata molto molto bene anche in Dance Floor Parade, con una bella posizione numero 9.

L'avete riconosciuta la trombetta? Che poi qualcuno dice si tratti di un oboe. Vabbè, sì, è quella di Dua Lipa, che poi Dua Lipa non è che l'ha fregata a White Town. Anche lui l'ha presa da un brano del 1932. Insomma, qui le cose si ripropongono anche qua, un po' angolo peperonata, ragazzi. Allora, lui è britannico, si fa chiamare White Town. Il suo grande successo è arrivato proprio con questo singolo Your Woman, brano che ha raggiunto la numero uno nella UK Singles e che poi da lì ha fatto il giro del mondo, veramente. Box numero 8 in Dance Floor Parade.

italiana con Sandro Murru, Emanuele Marascia. Se preferite potete chiamarli Chase. Allora, dopo un velocissimo cambio di vocalist, hanno realizzato questo singolo che si intitolava Obsession, che abbiamo ritrovato in box numero 7.

Ecco una bella collaborazione italiana tra Claudio Coccoluto e Savino Martinez in questo progetto di Artist, con una hit assoluta, Bell Orizzonti, un singolo con un retrogusto un po' malinconico che a modo suo ha comunque lasciato un bel segno nella storia della dance anni 90. Box numero 6 per The Artist con Bell Orizzonti.

discoteca all'altra. E negli anni 90 si faceva, ragazzi, si faceva anche molto molto spesso. From Disco to Disco, un pezzo di Whirlpool Production, formazione di musica house tedesca in attività dal 1991, che con questo brano ha veramente raggiunto l'apice del proprio successo. Box numero 5, ancora una, essere a podio. È arrivato il momento della fortezza. To the night.

Ecco, siamo arrivati al confine occidentale dell'emisfero caldo di questa Dance Floor Parade e c'è quasi quasi Leonardo Pieraccioni ad accompagnarci dall'altra parte del confine. La seconda mezz'ora di questa Dance Floor Parade, l'emisfero caldo della chart, l'abbiamo aperta con DJ Quicksilver alla numero 10, bellissima. 9 per Simon J, Wanna Be Like a Man, mentre White Town con New Woman era in box numero 8. 7 Chase Obsession, alla 6 abbiamo ritrovato The Artist, Bell Horizonti, mentre Whirlpool Production, From Disco to Disco, occupavano la 5 e la 4 era questa della Fortezza, To The Night. Adesso volume e concentrazione, amici, perché passo a voi i comandi e il controllo di questa Dance Floor Parade. State pronti a votare la vostra preferita tra le prossime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Basta cercare post del podio di oggi ed esprimere proprio voto come un semplice commento al post. Oh, mi raccomando, radio voto aperto a tutti, quindi invitate i vostri amici. Iniziamo dallo scalino più basso del podio, occupato da Alma Metris. Musica!

Il tricolore italiano sullo scalino più basso del podio grazie al progetto Alma Metris di Gianni Cappai. Questo era Musica Elettrica. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. E mentre voi recuperate i taccuini segreti per mettere le stelline a fianco alle canzoni del podio, noi ci portiamo avanti perché la 2 con My Love For You arriva nei Blackwood.

sullo scalino di mezzo di questo podio insieme ai Blackwood con My Love For You. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 Alma Metris, musica elettrica, 2 Blackwood, My Love For You e la più ballata in discoteca. Il 24 maggio 1997 è stata Around the World dei Daft Punk. Number 1.

0: vostro voto con un semplice commento al post. Se volete riascoltare tutta quanta la chart, allora andate su radiodancefloor.it, cliccate sulla pagina del palinsesto o sulla pagina della Dance Floor Parade, lì troverete l'indicazione di ogni replica di questa chart dedicata al 24 maggio 97. Io vi do appuntamento tra 7 giorni esatti con altre 20 grandi protagoniste della dance anni 90 in una nuova Dance Floor Parade. Da Flavio è tutto, ciao ne!
1: Dance Floor Parade!
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Dance Floor.
5: Welcome, welcome, welcome.
6: Anni 2000. Welcome.

0: sound of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Timeline. Rewind the tape now.
1: Prendetelo come un viaggio di studio.
2: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline 1993.

0: Body moving. Era Pop on the Floor.
1: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.

mani e son contento. Batto le mani tenendo il tempo.

0: Questo era Fabri DJ. Novantology torna tra un mese.
1: Bella.
2: Bella, bella, bella.
3: Andiamo, regà.
4: Check this out.
5: Radio Dance Floor.